Ai tiri ti traum, como ya. Come on. Ai tiri ti tiri ti traum. Ai tiri tiri tiri ti traum. Ai tiri ti tiri ti traum. Ai tiri tiri tiri ti traum. Ai tiri ti tiri ti traum. Gaida. Ai tiri tiri tiri ti traum. Ai tiri tiri tiri ti traum. Ai tiri tiri tiri ti traum. Suena la sirena. Patearon la puerta. Creo